Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaglio, Razione Meglio, Domine Svobisco, Oremo Deus Serviço, Transcrito Cristo Resista, Prestimo Legio, Ed Unam Tantium Tuo, Deus Sopicipia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amém. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descende Vós, Mare de Sempre,